0: Oh cielo!
1: Nella stanza convieni che qualcuno è entrato sia. Ella si è ritirata.
0: A cospettone! Io già deliro! A bambo! Ad ogni costo vederla io voglio, vuoi parlarne! Ma tu, mi devi aiutare!
1: Che furia! Sì, sì, v'aiuterò!
0: Da bravo! Dentro oggi vuoi che tu mi introduca in quella casa? Dimmi come farai! Via! Del tuo spirito vediamo qualche prodezza!
1: E del mio spirito bene vedrò mai in oggi!
0: E via, ti intendo! Farà, non dubitar, di tue fatiche largo compenso avrai.
1: Davvero?
0: Parola!
1: Dunque ora discrezione!
0: Ora bizze fè, animo, via!
1: Son pronto! Ah, non sapete i simpatici effetti prodigiosi che ad appagare il mio

incomincia sussurrar. Piano piano, terra terra, sottovoce, sibilando, scorrendo.

Province, sì, province destramente, è la testa di cervelli, è la testa di cervelli. Fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo scamaccio va crescendo, per le forze a

meschino calunniato, avvilito, calpestato sotto il pubblico.

0: Presto, presto col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: sei?
1: Sono qui per mia disgrazia. E voi?
2: Sono qui.
1: Chi è morto? Voi? O il vecchio?
2: Che domanda da bestia!
3: Il vecchio?
1: Bravo! Due imprese leggiadre. Sforzar la figlia e l'ammazzare il padre.
3: L'ha voluto suo danno.
1: Madonna, ma cosa ha voluto?
2: Taci! Non mi seccar! Vien meco, se non vuoi qualche cosa ancora tu!
1: Non voglio, signor, non parlo più.

0: Orsus, spicciati presto! Cosa vuoi? L'affar di cui si tratta è importante!
1: Lo credo!
0: È importantissimo!
1: Meglio ancora, finiscila!
0: Giurate di non andare in collera!
1: Lo giuro sul mio onore!
0: Purché non parli del commendatore!
2: Siamo soli!
1: Lo vedo!
2: Nessun ci sente!
1: Via!
2: Vi posso dire tutto liberamente?
1: Sì!
2: Dunque...

0: temerario in tal guisa.
1: Isolamento.
0: Non so di giuramenti, taci.
2: Occhio.
1: Non parlo più.
2: Non fiato, padron mio. Così saremo amici.
1: Ora di un poco. Sai tu perché son qui?
2: Non ne so nulla. Ma essendo l'alba chiara, non starebbe qualche nuova conquista? Io lo devo saper per porla in lista.
1: Vala che sei il grand'uomo.
2: Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che m'ama.
1: La vidi, le parlai,
2: me quel casino questa notte verrà.

0: celle che ve, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, se qui mostro felloni, dotentoni.
0: E titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, la

0: siate più ragionevole.
1: Mi poni al cimento costei.
0: Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, digli un poco.
1: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: E ben fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo con ciò sia cosa quanto...

giovinotti leggeri di testa, leggeri di testa. Non andate girando qua e là, e qua e là, e qua e là. Poco dura dei matti la festa, dei matti la festa. Ma per me è cominciato, non ha cominciato, non ha. Che piacer, che piacer che sarà.

0: la gioventù, che belle donne!
1: Fra tante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me!
0: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente! C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa sono io!
0: Me ne consolo! Lo sposo io per servirla!
3: Oh, bravo, per servirmi! Questo è vero parlar da galantuomo!
1: Basta che sia marito!
2: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore!
1: Oh, anch'io, vedete!
0: Voglio che siamo amici,

0: esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini presciutti. Cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto, fa che resti contento il mio masetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo, signore.
0: Cosa c'è?
1: La zerlina senza me non può stare. In vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina è in mano un cavaliere. Va pur, fra poco...

rovina, fa signor la mia ruina, fa signor la mia ruina. Venga, venga, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Bricconaccia, malandrina, fa signor la mia ruina, fa signor la mia ruina. Venga, venga, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere,

0: Inzuccherato
1: da un bifolcaccio vil si è strapazzato.
2: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
1: Tal parola non vale un zero.
0: Voi

0: Marco, il demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, ora il dolor mio son vari pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo.

0: inviato in corpo.
1: Comandate i congiunti, i parenti, questa van, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete?

0: Io ardeggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con qual indifferenza se ne viene.
1: Oh, Leporello mio, va tutto bene.
0: Oh, Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Farò a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, ho imparato sì bene a star con voi. Cerco di intrattenerli.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargliela al pensier la gelosia.
1: Bravo, bravo, incoscienza mia!
0: Faccio che bevono e gli uomini e le donne. Son già mezz'ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello, chi credete che capiti? Serlina, bravo! E con lei chi viene?
1: Donna Elvira!
0: Bravo! E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia!
0: Bravo, bravo, incoscienza mia!
1: E tu? Cosa facesti?
0: Ma qui!
1: Ed ella?
0: Segui a gridare!
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta a chiave, io mi cavai, e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo! L'affar non può andar meglio! Incominciasti, io saprò terminar! Troppo mi premono queste conte di notte.

regina, una decina deve mandar. Ed è bellita, una decina deve mandar. Sento mi piazza, quella ragazza, lei come quella, cercamerò. Ed è bellita, domani mattina, una decina deve mandar. Senza colore della nazia, il minuetto, il napoletano.

scusarti. Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ah, se non fosse lo scambio.

0: venga a sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Si è preparato tutto la gran festa.
2: Masetto, udi la voce del monsù cavaliero.
0: E ben che c'è, lascia che venga.
2: Ma se vi fosse un buco da fuggir.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco. Capisco, bricconcella. Hai timore che io comprenda come tra voi passate la faccenda. Presto, presto, perché venga, pormi voi.

buffone, è di buffone. Non mi seccar, non lo padrone, non lo padrone. Non vorrei star, senti mia amico, buon darvi dico. Ma che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi? O niente affatto, quasi ammazzarmi. Ma che si batto, ma che si batto, ma tomato fu per burlare.

0: Leporello!
1: Signore!
0: Vien qui! Facciamo pace!
1: Prendi!
0: Cosa?
1: Quattro doppie!
0: Oh! Sentite! Per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate. Non credeste di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari?
1: Non parli a più di ciò!
0: Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico,
1: purché lasciam le donne.
2: Lasciar le donne?
0: Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio,
2: più dell'aria che spiro.
0: E avete cuore di ingannarle voi tutte?
1: E tutto amore.
0: Chi ha una sola fedele verso l'altre?

0: Le donne poi che calcolar non sanno il mio buon natural chiamano inganno. Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste? Odi! Vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siam verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Tan poco credito con gente di tal rango.

0: Amico, che ti parli? Pare che abbiati un'anima di bronzo.
1: Verrà che sei gran gonzo. Ascolta bene.
0: Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciar.
1: Fa le quattro carezze.
0: Finge la voce mia.
1: Poi con bell'arte.
0: Cerca teco condurla in altra parte.
2: Ma signore...
1: Non più repliche.
2: Ma se poi mi conosce...
1: Non ti conoscerà se tu non vuoi...

0: questa mano che bacio con trasporto a quei bei lupi.
1: Ehi, sei morto!
2: Oh,
1: ehi!
0: Par che la sorte mi secondi

0: troppe gente alla finestra.
1: Serenessa.
0: Psst, psst.
2: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
2: Fermatevi, mi pare che alcuno qui si muova.
1: Se non fallo è Masetto.
2: Chi va là?
0: Non risponde.
2: Animo, schioppo il muso. Chi va là?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
1: Amici,
0: non mi vado a scoprire.
1: Sei tu, Masetto?
2: Appunto quello, e tu?
1: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
2: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
1: Certo, di quel brittore.
2: Di quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco, dove possiamo trovarlo? Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: A catene!
1: Bravissimo Masetto, anch'io con voi munito.

cavallo e gli altri van da là e pian pianin lo cerchino lontan non fia di qua no lontan, lontan non fia di qua andate fate presto andate fate presto, fate presto, fate presto, presto, presto, presto, presto.

0: lascia che io senta.
1: Ottimamente. Dunque, dobbiamo ucciderlo.
2: Sicuro.
1: E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle.
2: No, no, voglio ammazzarlo, vo farlo in 100 brani.
1: Hai buone arme.
2: Aspetto, ho priato.

0: prendi! Questa è per la pistola, questa è per il moschetto!
1: Ai, ai, soccorso!
0: Taccio, sei morto! Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani! Villano mascalzone, ceppo da cani!
1: Ai, ai, la testa mia! Ai, ai, le spalle e il petto!
2: Di sentirmi parve la voce di Masetto.
1: Oddio, Zerlina! Zerlina mia, soccorso!
2: Cosa è stato?
1: L'iniquo scellerato mi ruppe l'osso ai nervi.
2: Oh, poveretta me, che...
1: Leporello, o qualche diavolo

0: s'avvicina, mio ben. Stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, mio adorato, mio sposo?
0: Nulla, nulla. Certi riguardi io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi?

In verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in verità, in ver

0: Questa è buona, or lascia la cerca. Che bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. È tardi? Ancora non sono due della notte. Avrei voglio un po' di saper com'è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira. Se li ha avuto giudizio, ma fin vuole che ho fatto un precipizio. E adesso, oh Leporello, chi mi chiama? Non conosci il padrone? Così non conoscessi come Birbo. Ah, siete voi? Scusate, cos'è stato? Per cagion vostra io fui quasi accoppato. Ebben, non era questo un onore per te, signor Veldo? Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dir. Ma cosa fate qui? Vien dentro e lo saprai. Diverse storielle che accadute mi son de che partisti, ti dirò un'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrar. Donne scalcer, c'è dubbio, una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi? Non lo so. Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano, e se allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza, mi abbraccia. Oh, caro mio Leporello, Leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Oh, maledetto.
0: Dell'inganno.

profitto! Non so come mi riconosce, grida! Sento gente a fuggire, mi metto, e pronto, pronto, per quel muretto, in questo loco io monto! E mi dite la cosa con tale indifferenza? Perché no? Ma se

0: parlato?
1: Qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
2: Taci, sciocco! Chi va là?

0: l'ho detto.
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi.
2: Ehi,
1: del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quell'iscrizione.
3: Scusate, non ho imparato a leggere.
0: Ai raggi della luna.
1: Leggi.

0: vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
1: Che pazzia!
0: Ma vi par, o dei mirate, che terribili occhiate gli ci dà, par vivo, par che senta e che voglia parlare.
1: O su varà! O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco!
0: Piano, piano, signore,

0: nel petto, ti metto questa jar, ti metto questa jar. Che miccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento mi gelar, lo voglio far tremar.
1: Santo, lo voglio far tremar.
0: O statua gentilissima, benven in marmo siate, o padron, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardare.

0: che scena è questa? Ah, che scena è questa? O ciel, chi non ha testa?
1: Va là che sei un buffone, va là che sei un buffone, sei un buffone, sei un buffone!
0: Guardate, guardate, guardate il corpo!

ballato, che tira di avallato, le manendo che cos'è, che cos'è, che cos'è? Oh, signor, per carità, non andate fuori qua, monti, sasso, uomo, fianco, ma padrone, io gelo, io manco, se vedesti che pittura, se si